0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Casino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: something I want to talk about.
1: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
2: Buongiorno scombriccoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
3: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
2: Ma anche stamattina ci siete, ma dai, ciao bella gente.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire, è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare. Compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Sono con Bricola. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza. E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
2: Il giorno è, il giorno è venerdì e c'è l'edicola di Patrovano. Buongiorno Combrix.
3: Max.
4: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Che tu sei come Roma, qualunque strada porta da te, si porta da te.
2: Stavo pensando.
1: E la gente è venerdì.
3: Spingo e spingo, stanotte non mi muovo, dai che è venerdì, sulle mani!
4: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao!
5: Number one! Gli scombricolati del mattino!

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Allora, adesso io dirò una cosa insomma che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? Boh. E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
2: Per dirgli, rinnina, il Sironing è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Le campane sveglia, è venerdì, ma piove, piove, sveglia, combricola.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare a favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito, per il resto diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao, ciao.
2: Vamos, andale, andale, andale. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sveglia, sveglia. Andale, andale, andale.
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: Sgombriccolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
2: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Buongiorno combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: Io la sapevo così, ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, ticket tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Quando

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Buongiorno mio caro mariachi radiofonologe! Sono in ritardo, stamattina in ritardo! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi! E niente, non gliene fregava niente. Buongiornata, buona giornata, ciao al Max!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo. Ciao Federico.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi,
4: Happy Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino, come sempre diamo un'occhiata al meteo. Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica interesserà il nord Italia. Piogge e rovesci più diffusi nella seconda parte del giorno, con precipitazioni localmente nevose sui settori alpini. Questa perturbazione atlantica sarà accompagnata da aria fredda e dunque le temperature massime saranno in calo e al di sotto dei 20 gradi. Situazione variabile poi nella giornata di sabato, migliora domenica. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali in estensione a Lazio, Umbria e Marche, interne più sporadici sulla costa abruzzese, temperature stabili con massime tra i 19 e i 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stabili con massime tra i 21 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.

0: vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 15 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, attacco russo nella notte, il bilancio delle vittime è salito a 16, le operazioni di emergenza e di soccorso sono ancora in corso. Lo scrive Ukrinform citando il servizio di emergenza statale. Nel distretto di Darnizia a Kiev si contano 16 morti, appunto, tra cui due bambini. Politica Draghi, ora noi europei siamo soli insieme. Agli USA bisogna rispondere assertivamente. L'ex capo della BCE ed ex premier torna a proporre un federalismo pragmatico a fronte di un'azione a livello dei 27 spesso inadeguata. Lunghissimo applauso alla fine dell'intervento, in piedi anche Merz, von der Leyen e Lagarde. Per la cronaca, 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive, erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri, dopo essersi tuffati dalla Safari Boat Duke of York. Tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Samacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Finora è stato recuperato un solo corpo. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, Padova, nel maggio 2024, dopo essere stata gettata dalla cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Estero, il summit Trump-Xi tra sorrisi e la trappola di Tucidide. Il presidente USA, entusiasta per l'accoglienza, ribadisce che le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. Il leader cinese dice: siamo partner, non rivali sulla questione Taiwan, però se gestita male i due paesi potrebbero scontrarsi. Sport in chiusura, internazionali di tennis, oggi due italiani in semifinale, Sinner contro Medvedev e Dardery contro Ruud. L'altoatesino numero uno al mondo ha battuto il russo Rublev per 6-2, 6-4, la sua è la 32esima vittoria consecutiva nei Master 1000, domenica alla finale. E a proposito di finale, calcio, derby, vince la Lega di Serie A domenica alle 12 Roma-Lazio e le altre 4 sfide Champions. La prefettura cede tra le polemiche, confermato il programma anche degli internazionali di tennis con la finale del singolare maschile alle 17. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: gli scombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Beati voi che domani state a riposo. Mi sono sempre chi al centro commerciale che le sempre lunedì. Tutti di a lavorare, si gende fa, per portare la pagnotta. Ciao, da Silvio.
3: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
0: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it. Hey!
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate!
15: Crociera all'inclusive con Costa!
14: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: il gruppo italiano, che anno era? 1983. Non so se qualcuno di voi ci ha mai fatto caso in tutte le volte che ha ascoltato questa canzone, che sembra una roba allegra, latina, no? Tropicao, e racconta di una storia devastante, sì. Cioè praticamente di quest'isola, sì, che è stata tipo devastata da un'eruzione vulcanica e da un uragano. Io giuro, l'ho scoperto, cioè nel senso non ci ho mai fatto caso perché la canti così di default,
1: sì,
0: ma
1: sì, senza, sì, dai, è una canzone bella allegrotta, ma la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto i componenti del gruppo italiano?
0: Tutti li vuoi sapere? Io, se vuoi, ti posso dire Patrizia Di Malta, che era la cantante.
1: Patrizia
0: che ha
1: proseguito Di Malta?
2: Sì, fa
1: il
2: muratore.
0: Patrizia Di Malta.
1: Ok, sì, che fine ha fatto la Di Malta?
0: Sì,
1: è entrata nella betoniera, che fa?
0: Sì. Allora loro si sono, oh, che battutaccia. Allora dopo Sanremo si sono sciolti praticamente, lei ha proseguito da sola e oggi fa musica brasileira.
1: Ah, ok. Poi c'era anche Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto
0: Bozzo. Se lo vuoi dire tu, allora non chiederlo a me.
1: E Chico Santulli. No, leggo solo i nomi, ma non so che fine hanno fatto. Erano
0: invece
1: in
0: adesso
1: cinque.
0: Devi trovarli tutti quanti.
1: Allora, Chico Santulli l'hanno trovato qua sotto il Teatro Donizetti di Bergamo.
2: Che vende le calda arroste.
1: Esatto.
0: Ma smettila.
2: Ma non lo so.
0: Bozzo. Senti, sei più simpatico quando sei russo.
1: Sono russo io. Bozzo del Bo. Che fine ha fatto Bozzo del Bo? Tra l'altro Del Bo cognome ligure. Ma è ligure il Bozzo.
0: Io conosco una
2: Dal Bo di russo.
0: Va bene, basta, è un delirio, ragazzi. Bellino, allora, bellino, sentiamo bellino. Un nostro ascoltatore. Non si capisce più un tubo, eh? Vi devo richiamare all'ordine.
1: Dai,
0: quindi.
1: Su, bacchettate.
3: Monellastri, pipistrelloni, dai che le venerdì! Ciao ragazzi!
0: Ciao!
3: Mi mancate! Niente ragazzi, qui piove! Piove! La gatta non si muove! Scendi la candela, si dice buonasera!
0: Buonasera!
3: Ciao figlioli belli!
0: Ciao!
3: Sentite, sentite! Sì. Sentite il trombo di tuono!
1: Il trombo!
3: Allora, mio fiocco di neve nuovo! Ciao ragazzuoli! Vi voglio bene!
0: Ciao!
3: Ancora!
0: Ciao! Il camion nuovo si chiama Fiocco di Neve.
2: Fiocco di neve.
0: Senti che rumore fa, senti. Arriva. Pensa quello davanti.
1: Porca. Ma anche quello dietro, c'è un po' tutti.
0: Ciao Michino Padano, dai che venerdì! Dai! Allora, Olivia Dish, Radio Number One.
4: So, I'm

0: Com'è facile innamorarsi. Olivia Dean, it's so easy to fall in love, su Radio Number One, le facce di Sergio Sironi e Pat Romano. Quando dico queste cose vi adoro, guys. Allora, parliamo di litigi.
1: Sì, è facile innamorarsi, però è facile anche litigare all'interno di un rapporto di coppia. No. Abbiamo detto di questa intervista a Carlo Calenda che dice praticamente litighiamo da 35 anni, lui e la moglie, però vanno d'accordo, lui addirittura ogni tot va a dormire in albergo, capita ogni 2-3 mesi perché proprio il litigio arriva a livelli top.
2: Ma no, io ho capito ogni 2-3 settimane, no.
1: Allora, fammi vedere che cosa dice. No, ogni 3 o 4 mesi.
2: Ah, ok.
1: Allora, gli stiamo chiedendo se secondo voi è vero il detto che recita l'amore non è bello se non è litigarello.
0: Sentiamo.
3: Allora, i nostri amici dicono a me e mio marito che siamo come Sandra e Raimondo, nel senso che battibecchiamo sempre. Però è anche vero che abbiamo scelto, o perlomeno io ho scelto, di non andare mai a letto arrabbiati.
0: Brava.
3: E quindi se anche c'è qualcosa che non va, piuttosto continuo a rompere, dico dimmi cos'è. E non lo faccio dormire.
0: Certo.
3: Finché non facciamo pace.
0: Per sfinimento.
3: Ciao.
1: Sì. E poi è bello far pace. In quei momenti lì, è bello far pace.
0: È vero, ha ragione, è bello far pace. Veronica da Monza, pace, il segreto di una bella coppia è saper ridere e non prendersi sul serio, non prendersela per qualsiasi cosa, poi litigare per qualcosa cui tieni o tiene lui, ci sta, però di base ci deve essere la quieto vivere e la tolleranza, secondo me, dice lei. C'è allora, un altro padre.
1: Sì, poi Lori da Bergamo. Ciao ragazzi, io e mio marito festeggiamo domani 39 anni di matrimonio.
0: Mazzalo,
1: mannaggia, complimenti. Grandi litigate non abbiamo mai fatte. Quando abbiamo avuto delle discussioni è sempre stato per i figli, ma anche se abbiamo la discussione ci passa nel giro di poche ore. Mia nonna ci diceva sempre non andate mai a letto, anche vedi la nonna, la saggezza
0: senza
1: della nonna,
0: fatto pace.
1: Quello che diceva prima l'altra ascoltatrice, senza aver fatto pace.
0: È bello fare pace.
1: Sì. Originoso.
2: Ma poi dopo stai su fino alle 4. Sei su fino alle 4 a litigare.
0: Litighiamo, Pat, e poi facciamo pace.
4: Sì. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: radio che state ascoltando è la Combriccola, un minuto alle 9.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: piace iniziare una nuova ora della Combriccola con questa bella canzone di Taylor Swift, il grido di Oppala, era Oppala, è il momento dell'edicola di Pat.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ebbene sì, come ogni venerdì a quest'ora arrivano le bufale, soltanto due, perché una notizia invece è vera, originale, genuina. Ricordiamo allora che la più veloce o il più veloce che al 393-444-0444 al termine della lettura delle tre notizie riuscirà a fornire quella esatta, avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza bellissima. Con salita alle terrazze in ascensore, con visita del Museo del Duomo, dell'area archeologica, dello scurolo di San Carlo, la cripta di San Carlo. Ragazzi, una visita pazzesca, tutta da gustare. Allora, partiamo? La mia notizia è quella vera. Ve lo dico subito, assolutamente sì, metto le mani avanti. In Perù una microabitazione sorprende i visitatori e punta al record mondiale. In Perù, nel distretto di Aucayama, è stata costruita una casa larga appena 63 centimetri.
3: Una cuccia.
2: Ma non è una cuccia,
0: mia.
2: No.
0: È la mia.
2: Completamente funzionale. Include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia e due scale su due livelli, ragazzacci.
3: Parola di Barbie.
2: Diventa un'attrazione turistica e punta al Guinness World Records come casa più stretta del mondo. Questa del Perù è la notizia vera.
0: No, ma va là. 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta islandese. Che coraggio! La perdita del lavoro, la depressione e poi una scelta radicale, lasciare la provincia di Macerata e l'Italia per ricominciare dall'altra parte dell'Europa. La storia di Marzia Casuni, che insieme al marito olandese William è andata a vivere nell'unica abitazione presente sull'isola islandese di Allerston, al momento priva di altri abitanti. Questa è quella vera.
2: Ma fa troppo freddo.
3: No, si stanno già lamentando dei vicini.
2: Sì.
3: No, quella vera è la mia. Venduti all'asta per 1.200.000 euro, due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. Si tratta di due abiti iconici che l'artista portò in scena nell'edizione Canzonissima del 1970, quando affiancò in conduzione Corrado, lanciando anche il grande successo Ma che musica maestro. La gran parte della somma incassata all'asta, oltre 1.000.000 di euro, sarà devoluta all'ospedale San Camillo di Roma.
2: E allora, ragazzacci e ragazzacce, qual è la notizia vera? In Perù una microabitazione sorprende i visitatori e punta al record mondiale Pat. 53enne lascia l'Italia, va a vivere con il marito un'isola deserta islandese Manuela, oppure venduti all'asta per 1.200.000, due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: con Give It To Me Right, Radio Number One, sono le 9:12 minuti, scopriamo qual è la notizia vera.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, andiamo a ricordare anche le notizie che abbiamo letto. Allora, la notizia di Pat: in Perù una microabitazione larga soltanto 63 centimetri punta il record mondiale. Poi la notizia della Manu: 53enne lascia l'Italia e va a vivere con il marito in un'isola deserta che fa parte dell'arcipelago islandese. E la notizia di Sergio: venduti all'asta per 1.200.000 euro due abiti indossati in TV da Raffaella Carrà all'epoca dell'edizione 1970 di Canzonissima. Allora, è una lei, è stata la più veloce di tutti a fornire la risposta esatta. È Maria. Maria, Maria. Ciao Maria.
3: Ciao.
2: Ciao Maria, da dove ci stai ascoltando?
3: Da Ferle, provincia di Brescia, vicino al lago di Garda.
0: L'abbiamo spaventata Maria, come con queste urla.
2: Bellissimo, bellissimo. Poi il nome Maria è proprio nella tradizione italiana. Allora, Maria, qual è la notizia esatta?
3: Quella di Pat, della microcasa in Perù.
2: È vero, incredibile. Una casa di 63 centimetri. Andate a vederla, a cercarla, la foto perlomeno, in internet. È incredibile, tutta dipinta di rosso, strettissima, strettissima. Eppure ci si può vivere. E ha tutte ste robe qua. Ha la cucina, il bagno, la camera, lo studio, la lavanderia, il bar.
0: Come
2: il bar non c'è.
0: La ragazza di campagna, non ricordate che aveva la casa?
2: Incredibile. Allora, Maria, ricevi in regalo questi due belli, bellissimi biglietti che ti portano a visitare il complesso monumentale del Duomo di Milano. Il Duomo, puoi salire fino alle terrazze in ascensore, puoi visitare il museo, l'area archeologica, la cripta di San Carlo, insomma, poi ti fai una bella visita a Milano e ti gusti anche il Duomo. Contenta?
0: Oh, che bello.
3: Contentissima, vado con mia figlia che lo desiderava.
2: Ma che bello, che bello.
0: Un
2: abbraccio forte, ciao Maria. Ciao.
3: Grazie mille a voi, simpaticissimi.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
4: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: essere un duro, quel tenerone di Lucio Corsi su Radio Number One nella combricola. Stavamo parlando prima dell'edicola di Pat, dell'arrivo del venerdì dell'edicola di Pat, di litigate tra innamorati, cioè tra fidanzati, sposati, eccetera, eccetera.
1: L'amore fa bene, fa male, litigarello è bello, com'è questa storia?
2: L'amore non è bello se non è litigarello, ma è, io sono convinto, abbiamo detto, io e la Manu siamo della parrocchia che ogni tanto qualche non scazzottata, qualche scazzottata virtuale ci sta, dai.
1: Non esatto, più di tre ogni due ore però.
0: Qualche bel vaffa ogni tanto ci sta.
1: Ci sta.
0: A quelli che dicono noi non litighiamo mai, scrive un nostro ascoltatore che si chiama Luca, di due una, o siete bugiardi o non siete normali. Uomo e donna litigano perché fisiologiscono.
2: Perché è fisiologico.
0: Non so neanche più leggere. Sono due mondi diversi. L'amore, infatti, è far convivere i due mondi opposti. Ma litigano anche uomo con uomo e donna con donna.
2: Aspetta, ma sai che i ceffoni volano tra me e Sergio.
1: Poi facciamo pace.
2: Sì. Con Sergio non si può non far pace, dai.
0: Lui gli fa il giornalista russo, lui ride.
1: Fammelo ancora un attimo, dai.
2: Essere giornalista russo, io chiamarmi Yuri Romanov.
0: Bravo Yuri. Allora Yuri, preparati per
1: no, questo quello è
2: però quello è sotto la moglie antonelliana, è un russo torinese.
0: Yuri, preparati perché tra poco mi diventi Yuri Meteo Yuri e poi subito di seguito Yuri Focus.
2: Va bene,
0: quindi
2: va bene.
1: Meteo Yuri,
2: sono pronto a dirvi notizie che arrivano

0: app di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Now. Radio Number One Meteo.
1: Ciao, Meteopat con le meteopattine canarie guidate dalla nostra Manu Doriani. Allora, nuova perturbazione pilotata dal vortice scandinavo che sta per tornare in azione in queste ore sulle nostre regioni settentrionali. Questo continuo afflusso di correnti molto fredde in discesa da latitudini artiche favorirà inoltre altre nevicate fuori stagione sulle Alpi, però se non mi fai partire la base russa
2: può andare avanti così per un'ora.
1: No. Sulle Alpi a tratti e quote anche inferiori ai 1500 metri siamo ripiombati, non dico nell'inverno ma nell'autunno inoltrato, fa freddino e addirittura nevica sulle Alpi a quote medie. Le previsioni, oggi al nord instabilità in intensificazione in mattinata con rovesci temporali che diverranno più frequenti dal pomeriggio, specie su Basso Piemonte, Lombardia e Triveneto, anche accompagnati da grandine, attenzione. In serata migliorerà il nord-ovest e avremo neve, molta neve su Alpi dai 1300-1500 metri in su. Attenzione. Domani sabato però il fronte abbandonerà progressivamente il nord, dove le condizioni andranno dunque migliorando a partire da ovest, e poi vi dico, domenica sarà una gran giornata perché da ovest inizierà a rimontare un campo di alta pressione favorendo giornate decisamente più stabile non solo al nord ma su gran parte d'Italia. È tutto, ragazzi.
2: Grazie.

0: la canzone di Sombr che si chiama Potential su Radio Number One. Nel frattempo io spero che Yuri Romanov sia uscito dal corpo di Pat Romano, che sia tornato in sé, che sia pronto per il focus. Scopriamolo insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Assolutamente sì, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Parliamo di monopattini perché scatta l'obbligo di targa. Chi è senza rischia anche fino a 400 euro di multa. Ci sono invece ancora 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che ricordiamo partirà invece dal 16 di luglio. Il decreto istituisce inoltre una piattaforma telematica nazionale che è gestita dal Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, rappresenterà l'unico canale per tutte quelle che sono le operazioni relative proprio ai monopattini elettrici, tra cui la richiesta e il rilascio della targa, del cosiddetto contrassegno, con rinnovo e cancellazione, poi la segnalazione anche di furti o di smarrimento, l'associazione tra proprietario e veicolo. Per tutto questo, per l'accesso, servirà lo SPID di secondo livello oppure la CIE, la carta d'identità elettronica. L'utente dovrà inserire i propri dati, scegliere il punto di ritiro, effettuare il pagamento tramite Pago PA e poi ritirare il contrassegno presso l'ufficio selezionato. Il costo è di 8,66 euro, a essere precisi. Poi bisogna aggiungere però imposta di bollo, diritti di motorizzazione, insomma il totale arriva a circa 33 euro. Chi circola senza questa targa, senza questo contrassegno, chiamatelo come volete, rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, però c'è sempre la possibilità di riduzione in caso di pagamento entro 5 giorni, questo vale anche un po' per tutte le multe, per tutte le sanzioni. Allora, parliamo di lavoro, perché il lavoro c'è, i lavoratori no. Spesse volte ci lamentiamo che non c'è lavoro, che insomma si fa fatica a portare a casa la pagnotta. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori sono tra i 10 professionisti più introvabili quest'anno, nel 2026. In Italia, a quanto pare, il lavoro quindi c'è, spesso a mancare sono le persone, perché circa il 50% dei giovani scarta a priori questi mestieri, che sono invece, ripeto, tra i più richiesti e anche in molti casi anche ben remunerati. E quindi c'è un osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale di Orientamento di ELIS, che può essere consultato perché può dare delle indicazioni utili proprio per trovare lavoro in questi settori, ovviamente previo anche tirocinio. Direi che è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: collaborazione di un po' di anni fa, 2018 per essere precisi, tra Silk City e Dua Lipa, si chiama Electricity, questa bella canzone che abbiamo ascoltato alle 8.35 su Radio Number 1, 9.35 scusate, 8.35 io, voi 9.35, su Radio Number 1, ancora con gli
1: Io voglio sapere una cosa, ecco. Voglio sapere perché c'è vessazione psicologica all'interno di questa radio. Perché la nostra Manu, che ha 4.000 km di distanza, 8.000 dalla steppa, continua a dire che tra poco va al mare. Non è giusto, non è giusto. Noi sotto pioggia, con freddo, con cani, con lucoso, con neve, con ghiaccio. Non è giusto.
0: Non è giusto, infatti no, ti sei sentito male, non ti ho sentito male. No, non ho detto questo.
2: È così oggi, Manu.
0: Vabbè, una pesantezza questi giornalisti. Allora, torniamo a bomba sui litigi, Stiamo cercando di litigare per fare pace, io e Pat. Sui litigi, lavorare non è bello se non è litigarello. Sentiamo.
3: Ragazzi, allora, noi non litighiamo mai, no, però discutiamo. Poi quando la mia signora è incavolata io so come farla ridere, quindi gli passa e diciamo che ha letto incazzato, non si va mai. Ciao.
1: Però nella coppia c'è sempre quello più conciliante o la più conciliante, solitamente quella che
2: se dice, hai la moglie vigile e ti fa concilia.
1: Solitamente uno è più conciliante dell'altro a livello di partner, no?
0: Però se c'è uno che ti fa ridere, che riesce a dire una roba che non ti fa arrabbiare ancora di più e ti fa ridere, nella mia dinamica di coppia uno parla in italiano quando litighiamo, uno parla in italiano, l'altro che parla in canario stretto, facciamo pace subito perché nessuno ha capito cosa ha detto l'altro, quindi durano pochissimo.
4: Ragazzi, ho idea che mia moglie vi abbia mandato un messaggio riguardo a quando si litiga tra moglie e marito, saremmo stati Sandra e Raimondo, non so se sia vero, ma guarda, tanto adesso ho controllato, è andata in treno, non sta più sentendo la radio, guarda che, qua che è bugiarda e non è vero niente, noi andiamo d'accordissimo e poi lei c'ha sempre ragione comunque.
2: Giusto.
4: No, perché l'altra volta che ho mandato un messaggio che ha risposto le ho anche prese con ancora i segni sul viso.
1: Addirittura.
4: Però andiamo d'accordo, sia chiaro, andiamo d'accordo.
1: Ti gonfia come una zampogna, ma vai d'accordo.
0: Ti gonfia come una zampogna. Ti gonfia come zampogna.
2: No, non ti smettere anche tu.
0: Ti so Pietroburgo.

0: 36 con questo disco. Il testo, diciamo, che gioca sul contrasto uomo-donna, e lei interpreta una donna forte, ironica, che studia un po' il comportamento maschile tipico del maschio alfa.
1: Mamma mia, che definizione! Maschio brividi, brividi. Ho qui, ho la pelle d'oca.
0: Brividoni
1: dopo...
0: per il signor Claudio.
1: Beh, assolutamente.
0: Come allora... ti senti ad essere chiamato signore?
1: Purtroppo, guarda, andando avanti capiterà anche a te, ti chiameranno signora.
0: No, già capita.
1: All'inizio ti arrabbierai un pochettino, dopodiché dirai...
0: già capita.
1: Ti capita adesso?
0: Sì, sì.
1: Signora. Ma i bambini te lo dicono, però. Dai.
0: No, me lo dicono le persone tipo della tua età.
1: Ah, dall'alto, dai più vecchi. Ah, sì. Ho capito. Della tua età, la cosa vuoi?
0: E io li guardo e penso, no, scusa, ma le vedi le collane con Hello Kitty, la vedi la felpina con i fumetti? Cioè, come ti viene da dire signora?
1: Vabbè,
0: come?
1: Ma non è una brutta cosa, dai, va bene. Allora, ci siamo lasciati con una tua frase forte. Tu hai detto, ho registrato tra l'altro il tuo intervento, che potrete riascoltare tutti sul nostro sito se lo avete perso. Cioè, Virginia ha detto, non sei sempre in ritardo, vivi solo nel paese sbagliato. Cioè, come questa storia, a seconda del paese ci sono criteri diversi nel valutare il ritardo. Io so ad esempio la Spagna la so, ci sono stato tra l'altro poco tempo fa, ho una nipote che abita lì.
0: E dove sei stato? A Ibiza?
1: Sono stato a Madrid però il concetto del ritardo è un po' più fluttuante rispetto al nostro, ci vediamo, arriviamo dopo, arrivi dopo.
0: Sì,
1: è
0: diciamo
1: più tollerato.
0: Che, assolutamente sì, si può arrivare fino a 40 minuti di ritardo ed essere ancora comunque puntuali, ma soprattutto essere ancora educati, nel senso che nessuno ti farà delle storie o delle menate perché appunto tu sei arrivato con solamente quasi un'ora di ritardo.
1: Ma anche sul lavoro? Cioè tu arrivi mezz'ora dopo di un appuntamento e sei in linea.
0: Sì. Orario flessibile, poi esci 40 minuti dopo oppure non c'è problema, l'importante è che a fine giornata hai finito di fare quel lavoro che magari
1: presumo. Io ti dico, noi qui italiani, poi anche alcune zone dell'Italia in particolare, non tolleriamo neanche i 10 minuti.
0: Ma
1: 10 minuti è la tolleranza massima, secondo me. No.
0: Ti dico la verità, secondo questa statistica, per quanto riguarda il centro Italia si tollera fino a 35 minuti, e invece per quanto riguarda il sud e le isole si può arrivare fino anche a più di 40 minuti, comunque essere considerato ancora una brava persona.
1: No.
0: Poi ci sono posti come per esempio la Svizzera, dove arrivare 10 minuti prima è d'obbligo, cioè se tu hai un appuntamento alle 10 devi arrivare alle 10-10 per non essere considerato
1: mi fa anche sorridere guardando questa bellissima cartina, tra l'altro, dell'Europa. Ci sono alcuni posti in Europa dove questa leggenda riporta zero, cioè tu devi arrivare all'ora prevista, cioè se tu hai un appuntamento alle 9 tu devi essere lì alle 9:00. Questi posti sono la Gran Bretagna, ovviamente, ma anche la Germania, sei paesi nordici, massimo 5 minuti, questa cosa qua.
0: Sai che invece non me l'aspettavo?
1: Ma come non te l'aspettavo?
0: No, perché in realtà
1: in Inghilterra ragazzi l'orario
0: fiscale,
1: dai, c'è una certa storicità anche. Prova a dire alla regina: regina, re, arrivo 10 minuti dopo, c'è il protocollo, lei no, anche tu.
0: Invece sai, pensavo che questi paesi comunque che sono sempre molto più avanti sotto questo punto di vista, quindi dalla mentalità molto molto aperta per quanto riguarda l'orario, fossero un po' più flessibili
1: comunque,
0: ovviamente di 5 minuti, non di un'ora, invece assolutamente non è visto.
1: Comunque accettare il ritardo non vuol dire avere una mentalità più aperta, vuol dire avere un'abitudine diversa, secondo me. No?
0: Anche
1: cioè, tipo, però, tu quando arrivi sempre in ritardo prima della trasmissione, io accetto perché è una mentalità aperta.
0: Sì,
1: cioè sono aperto.
0: Diffamazione, ragazzi, diffamazione.

0: l'opinione dei giornalisti dal 2017 in chiusura di queste tre ore insieme con il signor Claudio Chiari, signor il boss.
1: Ma boss di che cosa?
0: Ne metta il boss di questa trasmissione.
1: Che sciocchino, che sciocchino. Da lunedì torneremo con Fabiana, The Journalist e gli Spacca Notizie. Tu invece avrai un weekend ricco di impegni, giusto?
0: Sì, sì, noi come sempre ci sentiamo il weekend dalle 10 fino alle 2. Tra l'altro, ecco, mi sono dimenticata di dirtelo anche prima. C'è un momento in cui ci si scambia ricette che possono essere sia venute bene che venute un pochino peggio, no? Ma di quelle cose, ma di quelle fotografie.
1: Ma io ogni tanto ti ascolto intorno alle 11, 11 e mezza, mentre cucino. Cioè io sono lì a casa, a volte metto Radio Number One, ti sento sotto mentre cucino, e quindi ogni tanto la becco questa. Se vuoi ti mando anch'io dei messaggi per la cucina.
0: Ma sarebbe gradito, perché no? Così prendiamo spunto e magari le ricette di Claudio Chiari, che è uno chef. Pensate che io una delle prime conversazioni un po' più sostanziali ansiose che ho avuto con
1: sentiamo la cazzata che sta arrivando
0: riguardavano proprio la cucina.
1: No,
0: la cucina.
1: È vero. Beh,
0: insomma, Claudio Chiari e Sergio Sironi, che sono due chef.
1: Sergio più bravo, infatti io quando sono in crisi a volte a casa lo chiamo, gli mando i messaggi. Davvero, non sto scherzando, lo chiamo e dico: ascolta Sergio, però come fai a rendermi un attimino più croccante questa cosa qua, più dolce questa cosa qua? Lo chiamo e lui mi risponde.
0: Ecco, ricordati anche di chiamare. In realtà avresti già dovuto farlo tempo fa, quella attività di gruppo ricreativa in Franciacorta.
1: Quale attività di gruppo ricreativa?
0: Sì, adesso fa finta di non ricordare.
1: Ah, ti autoinviti l'aperitivo, capito?
0: No,
1: io. Va bene.
0: Tu avevi un compito e da un anno non sei ancora riuscito a portare a termine questo compito.
1: Me lo sono dimenticato. Virginia, è stato come sempre un grandissimo piacere. Buon weekend.
0: Grazie mille.
1: A tutti voi, buon weekend a te. Arrivano i due disperati per One Match. Ciao.
0: Ciao Claudio, grazie.
2: The Journalist. Gli

0: number one e pochi secondi all'una, alle notizie, poi One Match.
1: Radio number one notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
2: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
2: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Ma buon pomeriggio a tutti quanti, vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match, l'ultimo appuntamento della settimana con Andrea Brumbrume Ferrari e con
5: lo zio Francesco Nasti. Buon pomeriggio a tutti, dai che è venerdì,
0: Sì, però sarei un pochino più contento se potessi, ecco, se mi lasciassi la possibilità di vincere la sfida di oggi.
5: Cioè, io cosa devo fare? Devo scansarmi.
0: No, vorrei che tu dicessi subito: guarda, hai vinto tu e siamo
5: a
0: posto.
5: Ma guarda, io penso che oggi perderai e malamente. Ma no, io prenderò il largo, credo. Sono sicuro al 100%.
0: Un match un po' strano, parleremo di cibo, è un food match, posso dire solo questo. Un match un po' controverso, insomma un po' di cose che dobbiamo dire, però lo faremo tra pochissimo, va bene zio?
5: Va bene. Ti seguo pedissequamente.
0: E allora si parte con One Match, c'è Saif con l'ultimo singolo, buona domenica.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: domenica.
1: Saif dice buona domenica anche se venerdì, noi diciamo buon venerdì, noi di One Match, perché comincia questa nuova esilarante puntatona.
2: Dai, non perdere. Venerdì, vai. Puntatona.
1: Sì.
2: Tra l'altro che ci sta col weekend.
1: Beh, molto. Ha a che fare con tante cose, poi tra poco snoccioliamo tutto, come si suol dire. È un food match quello di oggi, lo diciamo subito, siamo nel campo delle illazioni, perché vi mettiamo di fronte a due ipotesi sacrileghe della cucina italiana. Ecco, la situazione è questa. Se foste legati con la corda ad una sedia e avete davanti a voi da un lato una pasta asciutta col ketchup sopra e dall'altro una pizza con sopra l'ananas, dovete scegliere per forza uno di questi due piatti. Che cos'è meno peggio? Non abbiamo assunto sostanze particolari io e lo zio Nasti, però no. ci è venuta così.
2: Sì, poi abbiamo preso spunto anche dalle immagini che abbiamo visto dall'Aerosong, che poi sono state ripostate su tutti i social, dove Sal Da Vinci
1: hanno
2: fatto uno sketch, gli ha messo davanti una pasta col ketchup e lui inorridito scappa. Questo
1: è vero,
2: lo spunto.
1: Un meme vivente Sal Da Vinci, quindi sappiamo che ha reagito in quel modo lì. Quindi che cos'è che siete in quella situazione?
2: Tra le due cose, se proprio, cosa vi fa più schifo? Questa è la domanda, molto semplice.
1: E allora ci schieriamo sul ring.
3: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: E allora, se io proprio dovessi scegliere tra una pasta dello spaghetto col ketchup e la pizza con l'ananas sopra e non ridisco, io mi mangio piuttosto lo spaghetto col ketchup, ragazzi, perché quella cosa dell'ananas dolce, acido e caldo insieme mi fa venire veramente i conati. Io non riesco a capire come si fa a mettere una roba dolce sopra la pizza. Non ce la faccio.
1: Comunque non sarebbe la prima cosa dolce e salata insieme.
2: Va bene, sarà per me l'ultima, cioè, perché lì proprio vomito l'anima.
1: Vabbè,
2: è un contrasto troppo divisivo, secondo me. Mentre la pasta col ketchup, almeno. Ricorda, diciamo questa parola e poi perdonateci per quello che diremo in quest'oretta, ricorda il pomodoro, ecco, riuscirei ad accettare questa cosa, dai.
1: Mi dispiace per quelli che stanno pranzando, se non l'ascolto, un pochino sì, siamo molto, molto beffardi.
2: Siamo blasfemi oggi.
1: Tocca a me.
3: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E allora io mi schiero dalla parte dell'ananas sulla pizza. No, aspetta. È strano a dire così, aspetta, ricomincio. Siccome devo proprio scegliere tra queste due cose pessime, non vorrei toccare la sacralità della pasta asciutta, quindi dico ananas sulla pizza, con la speranza che il gusto venga ricoperto da una doppia dose di mozzarella e pomodoro San Marzano, sarebbe la cosa migliore. In qualche modo così la pizza provo a gestirla. Secondo me, questa è la mia posizione, è meno devastante rispetto a una colata di ketchup sulla pasta, come preferisce lo zio Nasti. E voi invece da che parte state?
2: Dovete stare da una parte o dall'altra, non iniziate a scrivere, mi fanno schifo tutte e due, perché su questo siamo universalmente d'accordo. Dovete dire, io se proprio mi trovo davanti a questa situazione, mangerei la pasta col ketchup oppure mangerei la pizza con l'ananas, punto.
1: Esatto, hai fatto bene a riepilogare. 393 444 0444 per tutti i vostri messaggi.

0: let me go.
1: Miley Cyrus e Dua Lipa con Prisoner. Lì sì, piatto ricco, mi ci ficco. Qui invece di piatti ricchi, ma io pensavo peggio, nel senso, mi dai vostri messaggi scegliete, cioè siete inorriditi ma scegliete, quindi vi buttereste da una parte o dall'altra.
2: Hanno capito anche qual è l'essenza del match, ma tutti i one match sono così, no? Tutti i match di one match bisogna buttarsi, mettersi in gioco, schierarsi da una parte o dall'altra. Cos'è peggio? Oggi il match è questo. Cos'è peggio tra la pizza con l'ananas o la pasta con il ketchup? Cioè questo messaggio che dice, anzi, apriamo il round, mi sembra giusto.
1: Apriamo il round.
2: Aprire il round di messaggi, il primo. Filo dice, entrambe le cose mi fanno inorridire, anche a noi. Ma se proprio dovessi scegliere, scelgo la pizza, al massimo tolgo l'ananas e mangio solo la crosta, però non vale.
1: Vabbè, che non vale. Adesso io, è un voto per te, io non metto in dubbio che sia un voto per te, però detta di mangiare, e te li mangi pure l'ananas, e te li mangi tutto, li mangi.
2: C'è chi giustamente opta per il digiuno intermittenza, però non vale, questo non vale. È un voto. E poi è arrivato anche, ma ascoltiamo questo vocale, dai.
3: Ciao ragazzacci. Allora, io sinceramente la pizza con l'ananas l'adoro, a me piace, anche perché essendo che ho vissuto tanti anni in Olanda, là è una cosa che la mangiano tutti, perciò io mi sono abituata a mangiarla lì. Pizza ananas, yeah, buona!
1: Ma come pizza ananas, yeah? Poi si vede gli olandesi, hanno mai vinto un mondiale gli olandesi?
2: No! Ma cosa c'entra? Si vede. Forse di cucina, sì, chi lo sa, in ogni caso sappi ma che...
1: Dammi un piatto olandese famoso adesso, dai.
2: I krauti,
1: il Krundestrack, il Krauti e tedesco.
2: Sì, lo so.
1: È per questo, si vede, questi mangiano la pizza con l'ananas e poi vanno a fare i canne nei coffee shop. Dai, diciamole ste cose, diciamole,
2: Vi state scatenando, continuate così con i vostri messaggi al 393 444 0444. Intanto Alfa con Vai.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con Vai dal Festival di Sanremo 2024, una canzone che potrebbe anche riportare a un ma vai a quel paese,
2: ma perché sta cosa? Ma perché sta cosa
1: che
2: sotto?
1: Cosa?
2: Perché questa cosa è un po' food porn, ma il food porn di solito è una cosa bella, oggi è un food schifo. È quella, aia, il match, è quella, aia.
1: No, dai. Non me lo meritavo comunque, non me lo meritavo, anche se i messaggi ci dicono fino a questo momento che sono nettamente in vantaggio. Apriamo un altro round. A proposito, c'è questo vocale.
3: Ciao a tutti, fra i due mali sceglierei il male minore, perché se la pasta è condita col ketchup sicuramente anche scotta, quindi
2: ma che c'è
3: da vomito. Ma la pizza con l'ananas fa un po' schifino, ma l'ho assaggiata in Inghilterra e devo dire che tutto sommato è mangiabile.
1: Baby.
3: Quindi pizza con l'ananas. Un abbraccio a tutti, Sara d'Ardesio.
2: Allora, non ho capito il presupposto, la pasta è scotta. La pasta è scotta, non la pasta magari è cotta anche bene, al dente, e poi c'è il ketchup sopra. Io, se proprio mi devo buttare, mi butto su quella, non sull'ananas, quell'acido,
1: ma
2: caldo.
1: Secondo me la differenza è che almeno l'ananas è un ingrediente vero, cioè il ketchup non lo è.
2: Appunto, il ketchup comunque ricorda il pomodoro, perché comunque da là viene.
1: Dici un concentrato di pomodoro.
2: Una cosa del genere, se proprio, no?
1: E per ora chiuderei con Agostino che dice la meno peggio è la pizza, quindi voto pizza, ragazzi. Ragazzi, non ce n'è uno che vota per lo zio Nasty, secondo me tra un po' parte l'appello.
2: Intanto, mi sa di sì.
1: Continuate a dirci da che parte state, meno peggio la pizza con l'ananas oppure la pasta asciutta con sopra una colata di ketchup al 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
6: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
5: Ma quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
6: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super. Di Plus.
5: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
6: L'importante è che sia un venerdì Plus.
7: PN1 Plus.
8: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
7: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
8: Solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi è qui.

0: American Girls su Radio Number One. Devo dire che sono basito, sono inorridito, a borro.
1: Perché
0: c'è una percentuale che è imbarazzante e anche una valanga di messaggi imbarazzanti a favore della pizza con l'ananas.
1: Ma ragazzi, non solo dicono che sarebbe la meno peggio, addirittura dicono mi piace, l'ho provata, mi gusta.
0: È quello che mi fa veramente inorridire.
1: Pizza all'ananas, pizza all'ananas.
0: Voi capite perché poi in Italia siamo in crisi? È che accettiamo la pizza con l'ananas e diciamo che è buona, poi io lo so.
1: Ma guarda, facciamoti venire ancora di più il sangue amaro. Qualche messaggio di quelli che sono arrivati. Dai.
2: Dionassi Bloom, io oggi mangio pizza. Mamma mia. In Spagna ho mangiato la pasta asciutta col ketchup. Me l'hanno spacciata per pasta asciutta al pomodoro.
1: No.
2: Ed era colla.
1: Ma quello
0: ho capito, ma non te la devono spacciare, cioè qui siamo proprio di fronte a un suicidio cosciente. E quindi vabbè, vediamo altri messaggi.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Io ho avuto la sfortuna di assaggiarle tutte e due. Mm-hmm. La pasta l'ho mangiata in Spagna perché pensavo che fosse una pasta al pomodoro, invece c'era il ketchup. La pizza mi hanno obbligato ad assaggiarla. Il meno peggio è la pizza, perché la pasta col ketchup fa veramente cagare.
0: Ma sapete che mi state...
1: Ha ragione.
0: Mi fate venire il dubbio e la voglia quasi di provare a farmi una pasta col ketchup, perché io ho tutto sto schifo, cioè mi ricorda, chiaro che fa schifo rispetto a un bel sugo di pomodoro, però non proprio quella bestemmia gastronomica rispetto all'ananas, non lo so.
1: Questo... se diventa colla, come dicono, non è proprio sto granché. Franco dice: tra le due schifezze, perché comunque stiamo parlando di schifezze, questa è una premessa doverosa.
0: Non sono d'accordo loro, ma questa è una cosa strana, vabbè.
1: Io sceglierei la pizza con l'ananas, perché l'ananas lo puoi mettere da parte, ti mangi la pizza e poi prendi la frutta.
0: Vabbè, non vale così, grazie.
1: Infatti.
0: Insieme, cioè devi sentire l'ananas col gusto della mozzarella e calda, tutta acida.
1: Ma infatti. Poi c'è questo messaggio che è per te, vuoi leggerlo? Incredibile,
0: allora,
1: non è arrivato.
0: Ciao ragazzi, io non faccio testo perché sono capace di mangiare di tutto, ma tra le due cose probabilmente sceglierei la pasta col ketchup. Federico, meno, ma sei come me. Beh, Federico, guarda, ti sposo al 100%.
1: Scusami che cresce il volume di questa fantastica canzone, eh?
0: Posso sapere dove hai trovato sta canzone, sta cagata?
1: No, e solo tu le trovi. La scritta e composta la One Match Band, che salutiamo.
0: Grazie. Perché ho detto, io sono abbastanza esperto musicalmente parlando, anche di cose, diciamo, di margine e cose abbastanza strane, ma questa non l'avevo mai sentita, quindi ha fatto oggi proprio è un bel pezzo la One Match Band.
1: Eh sì. La rappresentante di lista, ciao.

0: Ciao ciao zio Nasti, ciao ciao.
1: Guarda come se la gode. Sì, ciao ragazzi. Ciao, stai prendendo il largo. Ma io mi chiedo, ma come... come fate a votare per la pizza con l'ananas?
0: Ma infatti, ribadiamo il concetto, perché queste sono due scelte che farebbero rabbrividire qualsiasi nonna italiana. Però se foste davvero obbligati, quale sacrilegio culinario scegliereste? La pizza con l'ananas, riuscireste a mangiare quella? Oppure, meno peggio, la pasta con il ketchup? Sono arrivati... abbiamo perso il conto quasi, non nei messaggi.
1: Mi sento quasi Mario Giordano oggi. La pizza con il ketchup!
0: In effetti fa così. Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Pitto. Allora, io ho mangiato la pizza con l'ananas circa 30 anni fa. Orribile. E il ketchup sulla pasta ci può anche stare, accettabile.
1: Diciamo accettabile è una parola grossa, però... se proprio, insomma, discutibili gli ingredienti, quindi, ma almeno un po' più consoni.
0: E c'è anche qualcuno quindi per lo zio Nasti, davvero incredibile.
1: Pochi.
0: Poi Alex dice, entrambi abomini per il mio palato, ma se fossi obbligato a provare uno dei due piatti opterei per la pizza con l'ananas. Grazie, quindi l'ennesimo voto per il sottoscritto. Dai, andiamo anche con qualche vocale.
3: Ciao ragazzi, scusate se mi permetto, ma se devo scegliere tra quei due piatti, piuttosto cambio ristorante. Ciao Riccardo Brescia.
1: Siamo d'accordo, su questo abbiamo premesso. Siamo d'accordo.
4: Sì, io voto pizza ananas. L'ho mangiata per la prima volta 30 anni fa in Spagna, Valencia. E ricordo che mi era piaciuta, quindi
1: no,
4: pizza.
1: No, fuori da questa classe, fuori.
0: Vuoi leggere questo? Che magari ti dà un po' più di
1: peggio
0: sorriso.
1: La pizza con l'ananas, povero San Gennà, la pizza, hai ragione.
0: Infatti,
1: quindi ogni tanto c'è anche qualche citazione alta, va bene. Comunque, torniamo alla musica, c'è Bruno Mars con I Just Might, continuate a votare. Fatevi un esame di coscienza su quello che scrivete, come se ce l'aveste in bocca, la pizza con l'ananas.

0: Thomas, I just might. Allora, continuate a votare, anche se ho paura perché sta veramente propendendo solo da una parte oggi la bilancia dei voti, e vi vorrei citare Leonardo da Vinci a proposito di... Lo so, è una citazione un po' estrema, ma ci sta. La semplicità è la massima sofisticazione. Questo diceva Leonardo. Continuate a votare. 0393 444 0444. Dai!
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Oh,

0: Travis con Sing su Radio Number One mi ricorda i tempi di quando ero molto piccolo, dal 2001.
1: Molto piccolo adesso, era appena nato, era bambino, per favore. 5 anni.
0: Sei piccolo a 5 anni. E poi Sing, diciamo che anche l'ultima cosa che rimane da fare allo Zio Nasty oggi, canta
1: che
0: ti
1: passa. Ma io a te ti manderei a Sing Sing, che è un'altra cosa invece, ti manderei lì proprio. A Sing Sing per almeno 4-5 anni. Perché?
0: Allora, stiamo
1: discutendo se è meno peggio mangiarsi una pizza con l'ananas o mangiarsi uno spaghetto col ketchup. Sì, questo no, è.
0: Siamo un po' stupidi, possiamo dirlo, perché comunque che match è questo? Però siamo partiti da
1: un match gastronomico culinario demenziale.
0: Al contrario. No senso, però di messaggi ne sono arrivati tanti, quindi almeno il match vi piace. I piatti direi proprio di no. Ascoltiamo per esempio questo messaggio vocale, credo per lo Zio Nasty.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io sto con lo Zio Nasty.
0: Ecco,
1: e vai.
2: Pasta col ketchup. A parte che il ketchup lo adoro.
1: Mm. Okay.
2: E l'ananas non mi piace. Ma okay, secondo me la pasta col ketchup al super. Un bacio, Vale, da Cremona. Okay.
0: Ciao.
1: Ecco, allora, è quello che stavamo dicendo anche fuori onda tra di noi. La cosa agghiacciante è quello che dicono, come direbbe Conte, l'allenatore del Napoli. È agghiacciante pensare che a qualcuno piacciono la pizza col ketchup e anche la pasta col ketchup, la pizza con l'ananas e la pizza col ketchup. Mamma mia.
0: Mamma, davvero, davvero. C'è anche questo messaggio vocale molto divertente.
3: Zio Nasty, ascolta.
1: Sì.
3: Ma guarda,
1: dimmi.
3: Provala la pasta col ketchup, perché una volta che l'hai assaggiata, al di là che sia cotta o non cotta o al dente o quello che sia, ricordati che poi vai a mangiare subito la pizza, anche se c'è l'ananas, perché alla fine l'ananas mischiato col sapore della pizza, non dico che è buono, ma va giù. Il ketchup sulla pasta è uno brodo.
0: È quello che dico io.
3: Fa veramente schifo. Cioè, fa cagare.
1: Basta. Non esageriamo con gli epiteti. Senti, sì, devo provarla. Io non ho provato nessuna delle due cose, quindi alzo le mani e dico la verità. Tu hai mai provato, Andrea, uno dei due piatti?
0: No, quando mi legheranno a una sedia, come abbiamo fatto la premessa, no, a inizio programma, certo, allora succederà, dai.
1: Dobbiamo andare una volta, io e te a mangiare.
0: No, ti prego.
1: Una volta che andiamo a pranzo, io e te ci facciamo fare questa schifezza.
0: Che brutta immagine, che brutta immagine. Sì, andiamo avanti con la nostra musica, che è meglio, poi siamo alle battute finali, ultimi voti, Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Dreams su Radio Number One in chiusura di questo esilarante appuntamento di One Match che mi rende particolarmente gioioso, felice, ilare. Possiamo dire quello che volete. Possiamo dire
1: diciamo quello che vogliamo. Intanto facciamo andare questo jingle del vittorioso Andrea Brum Brum. Dai, dai, che te lo godi.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
1: È lui, Andrea Brum Brum Ferrari. Avete
0: Grazie.
1: Scelto. Barabba, barabba.
0: No, come
1: barabba. Sì, perché oggi la scelta era tra due. No, io mangiare la pizza con l'ananas e qualcuno dice anche buona. E mangiare lo spaghetto col ketchup. Vabbè, comunque
0: hanno scelto
1: molto bello.
0: Hanno scelto che meno peggio la pizza con l'ananas, perché comunque, in tutto sommato, in conclusione, possiamo dire che è molto discutibile, però ancora gestibile, più gestibile rispetto a questa colata di ketchup sulla pasta. Grazie allora a tutti per aver votato. Grazie, è stata una puntatona, questo lo possiamo dire con certezza. E buon weekend, caro zio, grazie.
1: Buon weekend anche a te e grazie a tutti. Noi ci sentiamo naturalmente domenica sera dalle 18 alle 21 per l'ultima parte del Weekend Number One con un piccolo magazine che vi ho preparato, molto molto interessante. Adesso chi c'è?
3: Grazie per aver partecipato, zio.
1: Eccolo, eccolo.
0: C'è lui. C'è Stefano.
1: Ma
0: è
1: lui insieme? È insieme a?
0: No,
1: com'è?
0: No, non è ancora insieme.
3: Grazie
0: a.
3: Grazie per aver partecipato, no. Zio.
0: Sta arrivando Michela Persico, quello
1: va
0: sarà
1: bene.
0: Il PN1 Plus dalle 14 alle 17. Grazie a tutti per aver partecipato questa volta davvero, no, seriamente.
1: Seriamente.
0: One Match torna lunedì dalle 13 alle 14. Grazie a tutti.
1: Ciao, ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: venerdì, benvenuti e benvenute nel PN1 Plus, dottoressa Persico.
1: Eccoci qui, vuoi sapere l'ora? Sono le 14 in punto.
0: Grazie, perché lei interpreta ogni mio sguardo. Sì, sono le 2 del pomeriggio, tra poco il PN1 Plus da non perdere, ma prima le ultime notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La tragedia avvenuta alle Maldive. Anche la Procura di Roma è pronta a indagare sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I 5 italiani sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno le modalità con cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. Kiev ha vissuto una delle notti più drammatiche dall'inizio della guerra, un bombardamento russo su larga scala che ha causato almeno 24 morti e decine di feriti. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato per oltre 30 ore consecutive quasi 1600 droni e decine di missili contro il paese. Sul posto è arrivato anche il presidente Zelensky, che ha promesso una risposta agli attacchi. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina. Versava ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi. A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini riprese da una videocamera piazzata dalla donna, che si era insospettita per i ripetuti malori. Monopattini, scatta l'obbligo di targa, chi è senza rischia fino a 400 euro di multa. Ci sono invece 2 mesi di tempo per l'assicurazione, che partirà dal 16 luglio. Elettricisti, muratori, saldatori, idraulici e manutentori, ecco i professionisti più introvabili nel 2026. In Italia spesso a mancare sono le persone, circa il 50% dei giovani scarta a priori i mestieri più richiesti. Il derby di Roma e le altre 4 gare che vedono impegnate le squadre coinvolte nella corsa Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. È l'esito dell'incontro in prefettura. Il derby comincerà 5 ore prima della finale degli internazionali d'Italia. E a proposito di tennis, Jannis Sinner è volato in semifinale battendo in 2 set il russo Rublev. Questa sera, dopo le 18, sfiderà un altro russo, Medvedev. La prima semifinale alle 15.30 vedrà invece in campo un sorprendente Luciano Darderi contro il norvegese Ruud. MotoGP, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto, ma comunque sta bene. Prequalifica alle 15. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La cantiamo la sigla?

0: pensate che ci state ascoltando dalla radio, da dove, dai bar, dal lavoro,
1: me lo dica
0: ovunque,
1: lei
0: insomma.
1: Me lo dica lei,
0: come
1: da dove
0: stai?
1: Immagino benissimo, benissimo, da dove immagina possano ascoltarci, da, i nostri ascoltatori,
0: penso,
1: dalle auto, dagli uffici, mentre vanno in bagno a lavarsi i denti,
0: sì,
1: mentre si truccano, mentre
0: sono in camera che cercano di riposarsi o anche di fare altro, insomma noi gli diamo quell'input di energia
1: anche quando fanno il fichi fichi, noi
0: sì,
1: siamo lì ad accompagnare,
0: sì, sì,
1: ogni vostro movimento,
0: assolutamente sì, sempre con voi, l'importante è darvi grande gioia,
1: sì sì sì sì sì, sì. Grandi performance musicali,
0: allegria,
1: cercheremo
0: sì,
1: allegria, sì, simpatia, leggerezza, perché dobbiamo essere anche leggeri, no? Ci sono
0: sempre
1: tante notizie che fanno ridere, oggi
0: sì,
1: ne abbiamo scelte veramente
0: sì,
1: una marea, ma soprattutto c'è l'appello all'inizio al 393 444 0444
0: per giocare anche insieme a noi.
1: Se ci siete all'appello, fate come Michela,
0: fate,
1: dite
2: pomeriggio number one plus.
1: Dottoressa Persico,
0: sì,
1: come inizio niente male, che
0: è
1: si è mangiata? Oggi sembra più carica,
0: no,
1: dell'Enel.
0: Sempre il mio solito tacchino con le gallette. Sono triste fuori ma felice dentro.
1: Con cosa è arrivata la dottoressa Persico? È arrivata col tacchino.

0: un'altra bella ragazza, Michela Persi.
1: Grazie, sei sempre molto gentile, Federici.
0: Sì, sì, dobbiamo raccontare tante cose, tante notizie ai nostri ascoltatori.
1: Sì, però la prima la voglio dire io, perché tu ancora non l'hai detto, furbetto, ma lo anticipo io, perché domenica 24 maggio il nostro Stefano Federici festeggia 25 anni di radio.
0: Mamma mia, sono
1: vecchio. Ci voleva
0: vecchio,
1: la musichetta qua sotto, non ti eri preparato. La faccio io.
0: Vuoi un messaggio per Stefano Federici?
2: Bevete di meno la sera.
0: No, dai, abbiamo parlato di organizzare una bella festa in compagnia soprattutto degli ascoltatori di Radio Number One, in primis gli amici e le amiche del PN1. C'era di mezzo lo stadio, c'era di mezzo
1: San Siro. Ma io l'ho abolito subito come opzione,
0: era un casino,
1: se no io non c'ero.
0: Ci sarebbe stata l'invasione di campo.
1: Ci sarei stata io, mio caro.
0: E allora, domenica sera 24 maggio, se non avete impegni, noi vi aspettiamo a Dalmine, in provincia di Bergamo, alla Peperì, per festeggiare questo mio traguardo.
1: Ci sarò anche io, e da lì ci sarà anche il nostro PN1 Plus. Giocheremo un po' insieme.
0: Sì, ci sarà pure la Sfinge che incontrerà te finalmente il 24 maggio. Se non avete impegni,
1: noi vi aspettiamo, saremo lì a divertirci insieme.
0: Poi tutte le info ve le daremo naturalmente, tranquillamente. Senti, c'era l'appello, ci sono tanti amici.
1: Vai.
3: Ciao Stefano, ciao Michela.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio, anche se piovoso. Comunque Mirko c'è come sempre.
0: Grande. Bravo, Mirko da Cappella Cantone.
4: Ciao Stefano, ciao Michela, dal mister Marcello. Vi ascolto sempre. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Un abbraccio.
0: Tra l'altro il mister ha garantito la sua presenza. Parte da Torino per venire a trovare te, Michela Persico.
1: Immagino, no, verrà a festeggiare i tuoi 25 anni.
0: Anche a conoscere la Sfinge.
5: Ciao, ci sono anch'io da Tavernola. Non posso mancare senza sentirti. Ciao, ciao.
0: È
5: ciao,
0: una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione.
1: Questa era per te invece.
0: Sì, o forse per te, non si sa.
6: Ciao Stefano, ciao Michela. Anche dal borgo medievale di Bardilda, con 8 gradi.
1: Bene.
6: Sempre presente. Ciao Lori.
1: Ciao,
0: salutiamo
1: Lori.
0: A te gli amici del borgo medievale di Barzizza.
1: 8 gradi male.
0: Bisogna abbassare e alzare il ponte levatoio per scaldarsi.
7: Ciao Stefano, ciao bellissima.
1: Eccolo.
7: Cleopatra.
1: Ciao.
7: C'è il PN1 con i piccioni. C'è il PN1 con i piccioni.
1: Comunque piccione, ti ricordo che è Plus, te lo dico, è venerdì.
0: Hai dimenticato un Plus piccione. Attenzione.

0: David Guetta, Easy Bisu con All Night Long. Siete su Radio Number One.
1: Sempre
0: con il
1: PN1. Su Radio Number One. PN1 Plus, mi raccomando.
0: È molto plus.
1: È super plus. Michela,
2: il 24 ci sarò anche io.
1: Ah, e chi sei?
0: È Marco.
1: Ah, Marco.
0: L'aperitivo, New York.
1: Perché
0: Manhattan.
1: Ricordiamolo, noi saremo al Peperì a festeggiare i 25 anni di radio di Stefano Federici. Non mancate.
0: L'invito è rivolto a tutti
1: a
0: quelli
1: tutti.
0: Che hanno voglia di conoscere Michela Persico.
1: Immagino
0: Sfinge.
1: La fila.
0: secondo me ci sarà parecchia fila. Però
1: va bene, li aspetteremo
0: sì,
1: tutti.
0: Vi aspettiamo il 24 sera dalle 19 in poi. L'82% sì. delle persone, mi dicevi, Michi, fuori onda, cosa fa?
1: Ammette di aver spiato i dispositivi altrui.
0: Quindi si parla di movimenti notturni quando il tuo compagno o la tua compagna dorme, spii quel qualcosa che non dovresti spiare.
1: Ti è mai capitato?
0: No, non te lo dirò mai.
1: Come no? Tra noi non ci sono segreti.
0: Secondo un sondaggio, l'82% delle persone dicono ha ammesso di aver curiosato nei dispositivi digitali altrui, come computer, personal computer, ma soprattutto cellulare. I telefoni cellulari.
1: Già, il 53% ha trovato qualcosa di incriminante o preoccupante, tra cui, insomma, su tutti il tradimento.
0: E l'81% è certo di non essere mai stato scoperto mentre curiosava.
1: Ecco, no, vedi.
0: Tu sei stata scoperta, no?
1: Ma che cosa, d'aver tradito, d'aver curiosato? Ecco, non la sapevo la domanda.
0: D'aver curiosato.
1: Sì, mi hanno anche scoperto perché mi sono proprio fatta sgamare, devo dire la verità. Però poi il destino è stato dalla mia parte perché la notizia è arrivata da sola senza dover curiosare. Andiamo avanti. Le donne sono più propense ad ammettere di ficcanasare, vero?
0: Ed è anche meno probabile che si pentano di averlo fatto. Tu
1: non
0: sei
1: è assolutamente
0: riuscita
1: vero.
0: Ai tempi.
1: Io non sono riuscita perché però. Nel mentre che volevo scoprirlo, insomma, lui si è svegliato nel bel mezzo della notte e mi ha visto gattonare al bordo del suo letto.
0: E sei stata beccata
1: e così
0: subito.
1: È finita l'indagine.
0: Quindi si parla di questo 82% delle persone che ha ammesso di aver spiato i dispositivi altrui. Chissà quanti saranno facenti parte dell'82% all'ascolto in questo istante con la voglia di dire sì, io ho spiato la mia, lei, il mio, lui.
1: Lo possiamo chiedere al 393-444-0444, però io lo voglio chiedere anche a te. Se non l'hai mai fatto, lo faresti nella tua vita?
0: Beh sì, lo farei. Okay, non l'ho mai fatto, ma lo farei.
1: Dai, Pinocchio!

0: È quasi le 2:20, c'è la cantata Fulminacci, siete su Radio Number One, la meravigliosa Michela Persico, Stefano
1: sempre
0: Federici.
1: Sempre qui insieme a voi,
0: IPN1
1: insomma.
0: Plus, l'82% delle persone ammette di aver spiato i dispositivi altrui e abbiamo chiesto a qualcuno di voi, l'ha fatto? È nella percentuale, tutti zitti tranne una persona
1: che ha detto
0: la verità.
2: Ciao superconduttori del PN1,
1: ciao.
2: Io non solo non mi sono mai permessa di curiosare nel cellulare di mio marito.
1: Brava.
2: Non l'ho mai fatto.
1: Brava.
2: Ma sono stata cornuta e mazziata perché invece il mio cellulare veniva costantemente controllato, perché poi me ne accorgevo, e in più sono stata tradita. Pensate un po'.
1: Pensate un po' che sei in buona compagnia, perché cara Piera non sei la sola ad aver vissuto questa experience meravigliosa, perché il proprio cellulare può anche essere clonato sul computer direttamente portatile, però la vita è bella, quindi andiamo avanti che sento un a banana.
0: No, che banana, è stata l'ana, che banana. Non è nessuna banana, dottoressa Persico, per carità, è saltalana, non mi permetterei mai. Attenzione signori e signori,
1: eravamo in tema di tradimenti, mi è venuto così. Quindi andiamo avanti perché adesso è arrivato quel momento meraviglioso che è il momento del gioco, sì, della Sfinge.
0: Sì, saliamo sull'albero, c'è la Sfinge pronta per farci tornare in Egitto senza la banana ma con saltalana. Pronti a giocare?
3: L'enigma della Sfinge.
4: Amici e amiche della Sfinge, ho appena saputo che domenica prossima, 24 maggio, finalmente incontrerò la Cleopatra d'Italia. Non vedo l'ora! Ciao Michela!
1: Ciao!
4: Preparatevi all'enigma! Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: Il marito! Non era quella la risposta.
0: Non penso sia il marito. Benvenuti all'enigma della Sfinge. Oggi Michela Persico è carichissima, palettoni.
1: Basta, ok. Fermatemi tutti. Allora, siamo arrivati al
0: dobbiamo essere noi che fermiamo lei.
1: Fermatemi tutti. Possiamo? Dicevamo, com'è questo enigma?
0: Lo chieda lei alla Sfinge, ormai siete intimi.
1: Lui si sposta ma poi torna spesso nel luogo natale.
0: Nel senso che lei doveva chiedere un intervento della Sfinge.
1: Sfinge, ce lo puoi ridire per cortesia?
4: Lui si sposta ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Ha fatto quel tipo di ragionamento.
1: Quello lì con la R maiuscola. Vogliamo sapere, insomma, chi siete, da dove venite e che ragionamento avete fatto.
0: Perfetto.
1: Perfetto.
0: È stata chiarissima. Bravo, bravo
1: Michela.
0: 393-444-0444. Cercate di darci una mano a sconfiggere brevemente la Sfinge.
5: Pomeriggio Number One Plus.
6: Ogni sera dalle 23 all'alba
7: immergetevi in Number One Nights,
6: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
7: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
6: Number One Nights, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il venerdì pomeriggio di Radio Number One, bentornati nel PN1 Plus. Torniamo in Egitto.
2: Vai.
1: Sentiamo l'enigma.
3: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
2: Ditecelo al nostro 393 444 0444. Scriveteci,
1: raccontateci i vostri pensieri. Ricordiamo che siamo live anche sull'Instagram Liggini, che l'ha persico,
2: sì.
1: Quindi potete dare un'occhiata live anche sul suo Instagram.

0: Stones, Michela Persico, i Beatles, The Colors, alle 2:30 spaccate di questo venerdì. Siamo arrivati al 15 maggio, metà mese, è volato tra acqua e sole.
1: Puntate insieme.
0: Poi tu te ne vai a Forte dei Marmi e abbandoni qui
1: un mesetto così, però poi ritorniamo insieme, non ti abbandonerò più.
0: L'importante è che tu non mi abbandoni.
1: No. Promesso.
0: Io, sapendo che tu prima o poi tornerai, sarò comunque
1: guardiamoci negli occhi, è una promessa.
0: Qua la mano, socia.
1: Ma ritorniamo in Egitto.
0: Torniamo in Egitto, c'è l'enigma della Sfinge e allora linea verde con
1: Sentiamo.
0: Charmaine Sheikh.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Ricordando che siamo in diretta sulla pagina Instagram di Michela Persico, alcuni degli ascoltatori e dei follower di Michela hanno risposto in questo modo.
1: Allora, abbiamo diverse opzioni. C'è chi ci dice il piccione.
0: Non è il
1: dottore. Non è il piccione, no. Francobollo.
0: Il francobollo, no.
1: No. Il traditore.
0: No.
1: No. L'arcobaleno.
0: No.
1: Il postino.
0: No.
1: Non è neanche il postino. Allora sentiamo da casa invece che cosa
3: Babbo
1: ci scrivete.
3: Babbo Natale, Lorenzo d'Asola, ciao.
0: Ciao, piccolo
1: Lorenzo.
0: Io
1: li farei vincere tutti i bambini, sì, posso dirlo?
0: Sì, sì, sì. Il sole ci risponde, Babs, non è nemmeno il sole.
4: Ciao, può essere la rana? Dario D'Ardesio.
0: Non è nemmeno la rana.
5: Allora Stefano, Michela.
1: Sì.
5: La Sfinge prima di tutto aveva più pic. E poi secondo me potrebbe essere il nativo.
0: No, vorrei risentire il navavetto
1: più
0: pic.
1: Sì.
5: La Sfinge prima di tutto aveva più pic.
1: Ok, perfetto. Ha indovinato.
0: Aveva più pic.
1: No, comunque la risposta è no. Andiamo
0: avanti.
1: Non
0: conoscevo questa lingua. Cori.
6: Ciao, sono Corinna da Losine, provincia di Brescia.
1: Ciao.
6: Per me la risposta alla Sfinge è Lago della Vidancia. Ciao.
0: No.

0: Ciao, sono Marco da Valdilana di Biella. Ma così mi è venuto in mente che l'aspirapolvere, quella lì rotonda elettronica, che quando va in giro per casa da sola e poi ritorna.
1: Ah, il robotino!
0: Ci ho provato. Ciao ragazzi. Ci vuole
2: il cocco da mangiare. Ciao, oggi pomeriggio è festa, ragazzi.
3: Ci signorine! Ce l'abbiamo fettine.
4: Ah, però ci scrivono a proposito anche il pendolo dell'orologio.
2: No, non è nemmeno quello. Non è il pendolo.
5: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Può essere il Babbo Natale?
2: No. La signora Eleonora è stata la prima.
4: Detto Babbo Natale, ma ridendo,
6: credo. Ciao a tutti, è il piccione. No. Quella signora là che parla sempre dei piccioni. È il piccione viaggiatore. Ciao Michela da Parma.
2: Allora, Michela da Parma, grazie per questo tuo messaggio. Non è una signora.
4: Esatto.
2: È Massimo.
4: O signorino, non si capisce. Comunque uomo. Gender uomo.
2: Non è una signora, ma è un ragazzo.
4: Esatto.
2: È un ragazzo.
7: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
2: 393
4: 444 0444. Continuate a giocare con noi.

0: Roberto, Michela Persico, Stefano
1: sempre
0: Federici,
1: qui.
0: La Sfinge, il Serpente.
1: Allora, se c'è un Serpente,
0: c'è una cesta, c'è una cesta. E soprattutto c'è la Sfinge in collegamento a Sharm el Sheikh con l'Enigma. Vogliamo risentirlo?
1: Riascoltiamo.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
0: Torniamo sull'Instagram di Michela Persico.
1: Allora,
0: prima.
1: I nostri follower ci scrivono: il distributore di benzina.
0: No.
1: Il boomerang.
0: Che torna sempre indietro. È un bel ragionamento, purtroppo non è.
1: No. Il mare.
0: Il mare. No, chi non vorrebbe essere al mare in questo istante?
1: E la rondine.
0: La rondine torna.
1: No.
0: Primavera.
1: Esatto.
0: Torna. No, non è quella. Non
1: le
0: è.
1: Tasse.
0: Quelle ci sono sempre, purtroppo no.
1: Ma
0: non
1: no.
0: sono nemmeno quelle.
1: La moglie.
0: La moglie.
1: Io ho detto il marito, quindi no, né moglie e né marito.
0: Sì.
3: Mass Media Legnano, ciao Radio Number One, potrebbe essere l'uccello migratore.
1: No, anche se si sposta e poi ritorna nel luogo natale, non è quella la risposta esatta.
4: Ciao Ste, ciao Michela. Potrebbe essere la lancetta dell'orologio?
1: Boh.
0: No, non è la lancetta.
4: Scusate la voce, ma sembra una caverna. Ma sono in macchina che aspetto la Edda che è dal fisioterapista.
1: Ah, va bene. No, no, ma c'è il problema.
0: Ci rendete proprio partecipi,
1: sì,
0: di tutto
1: bene,
0: quello che
1: fate. Certo, ne interessa.
5: Ciao, sono Fatti da Magenta. Potrebbe essere l'indicatore della benzina?
0: No, non è nemmeno l'indicatore. Escludiamo anche i distributori di carburante.
6: Ciao, Michele da Verona. Può essere l'enigma, può essere il pendolare. Ciao, grazie, buona giornata.
1: No, non è neanche il pendolare.
7: Ciao, può essere l'elastico. Giulia da Mantova.
1: Ah, perché si sposta e poi torna sempre come era prima. No, non è.
8: Per me è l'orologio a pendolo. Lorena Pavia.
1: No, neanche.
0: Dom.
9: Ciao, sono Cristiano. Secondo me è il robot aspirapolvere, quello di casa.
1: No,
9: ciao.
1: No, non è neanche il robottino.
10: Babbo Natale, Lorenzo d'Asola, ciao.
0: No, tra l'altro avevamo detto, carissimo Lorenzo, che purtroppo non è il Babbo Natale.
11: Ciao, tutti e due. Dopo quella del Babbo Natale posso tentare con lo studente che si sposta per studiare e poi torna a casa sua ogni tanto. Ciao!
1: Potrebbe essere una risposta esatta, ma non è. Ciao mamma,
0: non
1: ci vediamo
0: quello.
1: Tra poco.
0: Cosa sono? Comunicazioni di servizio,
1: sì,
0: immanate,
1: certo,
0: in FM.
1: Usiamo tutti i mezzi possibili per rimanere in contatto.
0: Salutiamo la signora Eleonora e soprattutto il capitano Persico, ma anche sorella Serena e tutta la family,
1: certo,
0: Persico, che è all'ascolto.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: Chi è? 393 444 0444.
0: Ci sono Kaisa e Bob Sinclair con

0: ce l'ha cantata la canadese Kaisa, questa canzone scritta dal DJ producer Bob Sinclair, che ci ha regalato un altro
1: numero
0: grande
1: uno.
0: Successo, non sbaglio un colpo, Bob. L'hai mai incontrato tu?
1: Purtroppo no.
0: No?
1: No.
0: Non vi siete sentiti neanche per un caffè,
1: no,
0: un
1: no,
0: ascolto?
1: Ancora no, però la vita è lunga, magari ci sarà occasione.
0: Ci sarà occasione, risentiamo l'enigma.
2: Lui si sposta, ma poi torna spesso nel luogo natale. Chi è?
1: Yeah,
3: secondo me è il sole.

0: bellissima questa, Ivano, grazie. Era il 1990, i Roxette, tanti erano i successi del periodo, ma sicuramente questo, diciamo, una punta di quel periodo da parte loro. I Must Have Been Love su Radio Number One, nel penultimo appuntamento del dedicato di questo venerdì sera.
1: Tanta qualità anche oggi.
0: Beh, decisamente. Devo dire che i nostri ascoltatori si stanno lanciando musicalmente.
1: Sono degli intenditori, sì.
0: Vedi, guardi, certo, noi possiamo avere solo quel tipo di ascoltatore, lo sapeva lei. Adesso arriva anche Bruno Mars. You stay.

0: Demons, Imagine Dragons, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, 393-444-0444, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi. Attenzione, perché questa sera, come accennavamo prima, abbiamo detto non abbiamo più spazi, però questo numero è utilissimo anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi.
1: Per raccontarci quello che volete.
0: Esatto, anche perché poi i nostri colleghi trattano argomenti che insomma noi alziamo l'asticella, ma loro, cioè, diciamo le cose come stanno. Va bene, siete su Radio Number One e c'è sempre buona musica anche con Taylor Swift.

0: Sai che io la canto, se no, visto che cantava The Fate of Ophelia, mi piace, mi fa impazzire questa canzone.
1: Bella, una bellissima melodia, sì, sì, bella, bella. Con lei.
0: Va bene, state lì, non ve ne andate, perché tra un attimo, ultimo appuntamento e ultimo spazio del dedicato.

0: Spazio,
1: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Dica qualcosa a lei, per favore, signor Gabbro.
2: Quando il locale si inizia a svuotare, abbiamo già capito tutto. Guardi, non c'è niente da dire.
0: Niente, guardi, che poi non ci beviamo domani. Comunque, tenga presente questa cosa, perché non vorrei dire. Che...
1: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio che cosa? Vada a casa, per favore, Berti. Lasciamo stare. Ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera. Ultimo spazio anche della settimana, perché
2: vediamo
0: poi.
2: Chi ha aspettato 5 giorni per ascoltare il suo spazio.
0: Pensi un po' lei. Allora salutiamo Massimo. Ciao Massimo.

0: Simply Red, questo che era Home, questa canzone, questa song, superati gli anni 2000, quando poi Simply Red prima maniera si erano un po' spostati, anche perché poi è rimasto solo Hacknell a cantare in questo caso, cambiato un po' il mood, cambiata la situazione, però sempre tanta musica e decisamente una voce assolutamente inconfondibile. Eh beh, diciamolo. Tra le altre cose, lei lo sapeva che lui vive in Sicilia e ha una tenuta di vini?
1: Bellissimo!
0: Ma pensi un po' lei, poi non le dico come si chiama.
1: Tanti
0: il vino,
1: tanti artisti, sennò... comunque si innamorano dell'Italia.
0: Esatto, potremmo fare anche noi del vino, magari anche berlo. Va bene, siete su Radio Number One, adesso c'è anche Annalisa. Quando

0: Dice ciao Steffi, che stanno andando al mare in questo momento a trovare i loro compagni che sono già partiti 2 giorni
1: beati
0: fa.
1: Loro.
0: Ha capito? Poi non si sa che il tempo che farà, anche perché il tempo è birichino ultimamente. Ci ha fatto caso che non ci azzeccano quasi mai per le situazioni.
1: Questa settimana non sapevamo veramente come vestirci, cioè, no, neanche noi.
0: Però dicono che vestirsi a cipolla vada bene. Poi non so se vada bene per l'alito, ma va bene uguale.

0: si chiude anche quest'oggi l'appuntamento dell'Happy Hour per quanto riguarda questo venerdì sera, signor Gabro. Ha visto?
1: Momento di chiudere, riapriamo lunedì dalle 20 alle 22. Adesso, dopo di noi, Manu Doriani con il Number One Classics.
0: Assolutamente. Poi mi raccomando, come sempre, vi aspettano tutti gli appuntamenti del weekend di Radio Number One da non perdere. Poi ci siamo io Luchino.
2: Luchino,
0: quello con la capa, e il signor Gabro, che vi aspettiamo lunedì invece per quanto riguarda l'Happy Hour. Che dire,
1: buon
0: fate
1: weekend a tutti.
0: Una buona serata, sì, fate un buon weekend, ma come sempre fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour,
4: tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Radio number one presents number one classics.
0: Buon venerdì a tutti da Manuela Doriani, eccoci, buona serata soprattutto, sono le 10 di sera e come ogni sera è il momento di far partire una nuova puntata di Number One Classic, il nostro viaggio musicale tra le icone appunto e i pezzi più significativi che rappresentano gli anni 70, gli anni 80 ma anche gli anni 90. Insieme alla Doriani anche per questa sera in sostituzione di Lilli che tornerà al suo posto lunedì appunto per accompagnarvi, prendervi per mano e accompagnarvi, questa sera tocca a me. Ed è un grande onore. Per iniziare abbiamo scelto un pezzone di quelli proprio subito, ti fanno subito alzare il volume della radio e ti aprono subito dei mondi meravigliosi. Queen, Somebody to Love.

1976, siamo partiti dagli anni 70 questa sera, abbiamo iniziato dagli anni 70 il nostro viaggio musicale. 1976, appunto, per Somebody to Love dei Queen. Secondo la maggior parte degli amici di Freddie Mercury e anche di alcuni membri dei Queen, questo era il pezzo preferito di Freddie Mercury, quello che amava di più in assoluto tra tutti quelli che i Queen e lui insomma hanno fatto, ci hanno regalato negli diversi anni di carriera che tutti ben conosciamo. Ancora buona serata da Manuela Doriani, insieme fino alle 11, una bella oretta di grande musica, quella di Radio Number One. Si prosegue con I'm Your Man, Wham! Come and go.

1990, li abbiamo già esplorati praticamente tutti. Siamo partiti con gli anni 70, Wham I'm Your Man, anni 80, 1985, 1990, pieno secco, l'anno d'uscita di questo pezzo che si chiamava Grooves in the Heart. La band era quella dei Delight, che era una band, un trio assolutamente multiculturale, nel senso che la cantante, che si chiamava Lady Miss Kier, era americana. Poi c'era il DJ, che era Super DJ Dimitri, che era russo, e poi c'era Tawetei, che è un DJ anche lui e che era giapponese. Insomma, un mix che ha contribuito sicuramente al loro sound, che era unico, nel senso molte culture insieme, molti background differenti, sicuramente li hanno aiutati a creare un suono che per l'epoca era assolutamente unico. Grooves in the Heart su Radio Number One. In arrivo invece i Toto di Georgie Porgy.

0: c'è spazio per muovere il piedino, non dico per ballare in maniera forsennata in Number One Classic, perché accade proprio raramente, ma c'è spazio anche per il relax, diciamo, con delle canzoni più intense come questa Voices di Russ Ballard che abbiamo riascoltato. L'anno era il 1984 e le voci a cui Russ Ballard faceva riferimento erano quelle, le voci interiori, quelle che tutti sentiamo, no? Avete presente la vocina che ti dice delle cose, delle volte da fare o da non fare, da dire o da non dire, quelle a cui nella maggior parte dei casi uno non dà retta? Ecco, le voci di, le Voices di Russ Ballard erano proprio quelle voci lì che tutti abbiamo, bene o male, nella nostra testolina. Tra poco.
1: Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics
0: 1982.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Pare che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.